Manjushtira tota mankayehta chukachanin nel rikajoj papuakpul azteca nakulkihuak rihebel yaruto chukayarubun katampe papuakpul azteca.